such passion, such pleasure. I will treasure until I

0: 60, 70, 80. La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.
1: Say, you're the only one who can make me feel this way.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Avete ascoltato bene il jingle? Bene, siete sintonizzati sulla corretta stazione radiofonica. Radio 607080, la musica di questi 30 anni, riepilogata in classifica in onda a pillole. Possiamo definirlo così, il nostro programma. Sono Bruno Righetti, staremo insieme per i prossimi 10 minuti. La prima canzone sono tutte e due italiane, quelle che ascoltiamo in questo frangente, Rita Pavone e Jimmy Fontana. Apriamo subito le danze con Rita Pavone.
3: C'era una...

fenomeno. Si può solo definire così la carriera di Rita Pavone, specialmente quella iniziale dal 60 al 65, 68. Pensate che con questa canzone ha venduto 400.000 copie e rimane il disco di maggiore successo della sua carriera, nella quale ha venduto ben 50 milioni di dischi. Il suo produttore Teddy Reno fu anche suo compagno di vita e la seguì durante tutto lo sviluppo della sua carriera artistica. Se ci fosse una Rock and Roll Hall of Fame italiana, sicuramente Rita Pavone avrebbe il diritto di entrarci immediatamente. Lui è la canzone che abbiamo appena ascoltata, in classifica in quell'agosto del 1965.

Il mondo di Jimmy Fontana, un successo straordinario, quello che ha contraddistinto la sua carriera. Lui è coautore insieme a Boncompagni, Meccia e Pes, e con l'arrangiamento di Ennio Morricone. Detto questo, detto tutto, poteva soltanto venire fuori un gran successo, e così è stato. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, si è esaurito velocemente lo spazio a nostra disposizione. Noi

0: ci risentiremo più in là e ascolteremo insieme qualcosina dal 1975. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoci qua. Eccoci qua, vedi? Lunedì 24 agosto, tanti lo aspettavano, tanti lo odiano e tanti dicono: caspita, è già arrivato il 24, ma... e devo riprendere a lavorare. Sì, che ricomincio a lavorare a pieno ritmo, vabbè. E che vuoi farci, che vuoi farci? Agosto è volato, devo dire, un po' del tempo, un po' tutto, insomma, va. Si è disintegrato. Vabbè, comunque abbiamo ancora una settimana prima di chiudere questo ottavo mese dell'anno. Cerchiamo di affrontarlo nel migliore dei modi. Buongiorno da Pierangelo, ciao a tutti. Questa è Radio 60-80, la radio che ti ricorda dei bei momenti, vero? Sì, è proprio il caso di dirlo. C'ho Michael Bolton, caro Giancarlo, con Leon Me. Buona giornata anche a te.

0: grande pezzo questo di Michael Bolton, naturalmente lì on me. E così abbiamo salutato il nostro amico Giancarlo, eccolo là, già in pista, meno male.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, Piero da Robbio. Stamattina freschino, però si cammina bene in mezzo alle risaie. Volevo, se possibile, ascoltare gli ABBA, Gimme Gimme Gimme, e un salutone alla Franca, ciao!

0: Giancarlo, stamattina non è che sei messo molto bene. Leggo oggi direzione Gemini travagliato. Quando si va in quei posti lì, cioè non è che vai per fare qualche esame, vai per... vabbè, insomma, ogni tanto il tagliandino bisogna farlo, perciò allora facci, tienici informati di come va, eccetera eccetera, vabbè. Mentre Piero passeggia tra le risaie, tranquillo, beato. Poi adesso il clima, insomma, si è ristabilizzato un attimo. Si sta anche mica male, possiamo dirlo, no? Vabbè, insomma, io leggo ciò che mi scrivete, perciò... va bene,
1: ma
0: va bene.
1: Buongiorno Pierangelo e buongiorno a tutti dal Max. Oggi lunedì e la canzone ideale per oggi in cui si ricomincia non poteva che essere Rockets, On the Road Again.
0: Di nuovo sulla strada e andiamo via.

senti ormai già sulla strada, perché ovviamente si riprende il lavoro. Molti però, e come lo scrivono in tanti, hanno settembre come mese di vacanza, no? Almeno i primi 10 giorni, fino al 10-15 di settembre. Tanti si regalano questi 10-15 giorni di vacanza che non ha influito sul mese di agosto, ma arrivano a settembre. Va bene, va bene, va bene. E come dico sempre io, se settembre è bello, è forse uno dei mesi più belli dell'anno a livello meteorologico, no? Cioè a livello di clima, a livello di tutto, insomma. Va bene, andiamo avanti, grazie. Ciao Sara, ciao Simonetta. Buona giornata anche a Giuliano di Verona, che vuole un pezzo di Lucio Battisti che si intitola La luce dell'est.

faceva dischi lunghi anche Lucio Battisti, cioè non è che aveva preso un po' il vizio degli artisti un po' stranieri, no? Anche questo è un pezzo di 5 minuti, pensa te. La luce dell'est di Lucio Battisti. Grazie Giuliano, buona giornata, buon lavoro, eh. Allora, ho salutato prima delle fanciulle, Sara, Simonetta, c'è anche Leonora, eh. E tutte vogliono questa bella di Kim Carn, che è un pezzo che sentiamo da 78 questo, pensa. Non ha mai perso un colpo, beh, Davis Rice.

0: Vedi Franco, me lo scrivi in dialetto, ma io penso che il dialetto bresciano lo so parlare, ma non lo so leggere. Cos'è che dici? Se Pier, te salidet appena le donne che sane be. Vorrebbe dire che poi saluta solamente le donne che... Vai tranquillo, eh? Ciao Franco! Guarda che brutto leggerlo il dialetto bresciano, davvero, no? Parlarlo ti viene automatico, no? Perché sai che poi il dialetto fa bene essere parlato, almeno... È una lingua, e ognuno nella propria zona ha queste cadenze dialettali che non sono neanche male, devo dire. Però leggerlo è difficilissimo. La prima volta, una delle prime volte che lo vedo scritto. Ciao Franco, buon lavoro! Mi raccomando, la mia lapide lì è pronta? No, non ancora. Dai, veloce che...
1: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Giorno da Giulio, un monico per tutti. Attenti al gorilla di Fabrizio De André. Buona giornata.
3: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove. Attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta

0: un giovane giudice con la toga, visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla, sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
1: De André con il gorilla, mamma mia quanto tempo che non lo sentivo sto pezzo. Allora siamo in quattro amici, siamo al bar. Tu che bevi tu? Cappuccino? Cornetto? Caffè macchiato? Spremuta per la signorina, per piacere.

io in questi giorni mi stavo leggendo un po' le biografie di qualche cantante, sono incappato in quella di Gino Paoli, però effettivamente devo dire che guarda che lui di coraggio ne ha avuto negli anni 70 quando si è sparato, no? Perché dice che nella vita aveva tutto, aveva soldi, aveva macchina, aveva donne, aveva tutto, e allora ha detto che cazzo ci faccio io? Beh, la faccio finita e si è sparato. Ma io dico una cosa, vabbè, Gino Paoli ci ha lasciato qualche mese fa, però dico, invece di spararti al cuore, ti sparavi in testa e era finita, no? Invece si vede che non era molto convinto di morire. Allora ho detto, proviamo a spararmi al cuore, che se lo sbaglio magari riesco a vivere. Infatti è vissuto ancora 60 anni, pensa te, guarda. Questo mondo. Vabbè, comunque grandissimo artista, è molto particolare, però adesso devo andare a leggersi un po' la biografia di Paoli, perché sono qui con quattro amici. Qualcuno poi non ci crederebbe, ma ne ha fatti di tutti i colori, vabbè. Con la Vanoni poi, vabbè, insomma. Allora, quattro amici, tutti al bar, lì seduti per la prima colazione. Allora, Simone ha bevuto un caffè, io mi sono preso una spremuta all'ananas, sì, buona. Carla che ha bevuto? Ah, si è mangiato un cornetto lei, mamma mia, tu e così sia allora. E Alfredo che ha bevuto? Martini bianco. Ah, alle 7:30 la mattina non è male. Simone?

0: Hai visto? Tu e così sia. Basta, tu e basta.
1: Buongiorno Pier. Sono buongiorno. Il drago del fianco. Maracaibo, dato che noi all'ultima settimana hai preparato le valigie, sei pronto a partire?
0: Sì, sì.
1: Guarda che sabato mattina sono lì puntuale a prenderti, eh? Poi via, 15 giorni, mare, spiaggia, deserto, nessuno che rompe i poveri. Va bene?
0: Eccola.
1: E che ho iniziato a lavorare questa settimana, le auguro buon lavoro. Noi aspettiamo che finisca per andare in ferie invece. Ciao ciao, Maura.

0: Ce ne andiamo, va? Siamo in vacanza? Che bello! Tutto settembre, facciamo tutto ottobre e metà novembre.
1: Buongiorno Pier, siamo il 24. Io vorrei ricordare a tutti i radioascoltatori che il 26 e il 27 è Ostuni, lo ripeto, la cavalcata del santo patrono. Chi pesta la cacca dei cavalli è fortunato a vita, io l'ho fatto e sono eternamente in vacanza. Ciao Pier, buon inizio settimana a tutti.
0: Ma si può stare più vicini, a Ostuni proprio bisogna andare.
2: Buongiorno Pierangelo, Maurizio, cosa ne dici dei nuovi angeli Donna Felicità per la mia Valentina? Tutto bene? Passato bene?

0: Valentina, donna felicità.
1: Hai visto che Maurizio si è ricordato? Ogni mattina e ogni pomeriggio si ricorda della sua Valentina. Questa è una bella cosa, no? Grazie Maurizio, spero che abbiate trascorso un buon weekend anche voi. Con donna felicità erano i nuovi angeli.
2: Buongiorno a te Pier, buonissimo lunedì. Michele da Verona. Questa mattina, per iniziare bene la settimana, mi è venuta in mente una canzoncina che forse si sente poco in effetti. È La luce buona delle stelle di Eros Ramazzotti con Patsy Kelsey. Cioè, una, credo che sia stata una meteora. E quindi auguro a tutti un buonissimo lunedì e un abbraccio a tutti e tutte.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentornati all'ascolto. L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, riporta a casa dopo 400 anni la Visitazione di Raffaello, oggi al Prado di Madrid, per la splendida mostra La Visitazione all'Aquila, Raffaello e Pontormo. E dunque al Museo Nazionale d'Abruzzo fino al 27 settembre sarà possibile ammirare le due celebri visitazioni della Madonna Santa Elisabetta, quella di Raffaello e quella di Pontormo, in un'operazione culturale di altissimo livello. Sentiamo il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
3: Questo evento straordinario si inserisce nel filone delle grandi mostre che abbiamo previsto per Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale d'Abruzzo e con il Maxi L'Aquila. È uno dei punti più alti della programmazione di questo anno straordinario che sta interessando la nostra città, che ha visto già il posizionamento dell'Ecce Homo nella collezione del Munda. È un modo per salutare la Visitazione di Raffaello, che torna all'Aquila dopo 4 secoli, che per la prima volta si confronta con la Visitazione del Pontormo in questo progetto di grande ambizione.
2: Federica Zalabra, direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo e co-curatrice della mostra.
4: Questa mostra è un ritorno a casa. Ritorna a casa idealmente la Visitazione realizzata da Raffaello per la Cappella Branconio in San Silvestro all'Aquila. Ovviamente l'opera non è da sola, c'è un concept scientifico realizzato in collaborazione con Tom Henry che permette di affiancare due capolavori, appunto la Visitazione di Raffaello e la Visitazione di Pontormo, e poter riflettere sul tema iconografico della Visitazione, così importante nel Cinquecento, ma anche e soprattutto sulla trasformazione del linguaggio rinascimentale in quello che diventa manierismo. A distanza di pochi anni, 10, si va dalla cresta sottile del classicismo di Raffaello a questa data fino al manierismo completo di Pontormo.
2: Sentiamo anche Tom Henry, co-curatore della mostra.
5: Questa mostra presenta due opere che sono capolavori. Mettendo insieme questi due capolavori si capisce meglio come uno è capolavoro del manierismo fiorentino, Pontormo, e che l'altro è Raffaello, un monumentalismo romano tutto diverso. Stanno parlando del stesso soggetto, ma cambia molto come le due artisti di questi due filoni diversi presentano le cose.
2: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia.
6: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
7: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

per Donald Byrd con Love Has Come Around, che era un po' che non la sentivo questa canzone. A volte mi date l'ispirazione per mettere certe canzoni che effettivamente sono state un pochettino dimenticate, dico dimenticate nel senso che non sono state hit particolari, però qualcuno se le ricorda ed è giusto anche richiederle. Grazie, grazie Carlo. Chi è che devo salutare qua? Ah, la Barbara di Trento, buongiorno. Ho scelto un pezzo dei Simply Red che mi piace tanto. Ho sentito la Jerry Girl.

buona mattinata, buon lavoro anche a Barbara di Trento con Cherry, che erano i Simply Red. Qualcosa che mi piace davvero molto, a parte che i Simply Red mi piacciono tutti, però questo è un pezzo che aprio, questo è un pezzo che mette la carica giusta per un lunedì che... Già è lunedì, dico. Poi oggi è ancora più pesante magari per qualcuno, vabbè. Allora, cara Mary, buona giornata anche a te. Mi hai chiesto un pezzo di Donna Summer. Donna Summer di Summer Last non ne ha fatti. Ha fatto casomai Last Dance. Io penso che sia questa la canzone che tu volevi. E te la metto volentieri.

grazie Mary per Donna Summer con Last Dance, per iniziare la settimana con un po' di ritmo, un po' di frenesia, no? Ma la caratteristica di Donna Summer era come quella di Tina Charles. Iniziavano sempre i loro pezzi molto in sordina per poi farli esplodere. Una caratteristica particolarissima di queste due donne che effettivamente io adoro. Per l'occorrenza era appunto Last Dance. Grazie Mary, buona giornata anche a Cavalese. Sei ancora Cavalese? Saluto anche Sandra che è in Sicilia, sta andando al mare, 20 minuti di macchina, è arrivata in spiaggia, a posto. Perciò insomma vedi che ci sono le vacanze settembrine che sono carine, vedi. E poi lì si sta bene, no? Voglio. Dove sei? In Sicilia? Allora, salutiamo gli amici della Zappa. Buongiorno Giuseppe, buongiorno. Saluto anche Fiorella, buongiorno e ben alzata, buona colazione con Heartbreaker, grande pezzo di Dionne Warwick.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pierangelo, buongiorno. Remo Mantova. Vorrei fare un applauso forte con il cuore a un grande artista come Francesco Guccini e per le bellissime serate che ci ha dedicato con i suoi concerti. E mi piacerebbe ascoltare una bellissima canzone, Autogrill, sempre se possibile. Grazie.

0: vicini ci ho regalato tante belle cose, no? Poi i gusti sono gusti, insomma. C'è chi piaceva, c'è chi insomma lo ascoltava un paio di volte e poi lo disprezzava anche. A me piace tutta la musica, ma io ho i miei gusti, ovviamente. Non sono gusti che riguardano la musica italiana, mentre a molti piace.
1: Ciao, grazie, Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Oggi tocca anche a me cominciare a lavorare dopo 15 giorni di ferie. Voi alle fatiche saltem addosso, fatiche mette che io non posso. Mi metti Dire Straits per favore, così comincio bene. Grazie e buona giornata.

Fabrizio, hai detto bene, cominciare con i Dire Straits, insomma, già. Inizia bene sia la settimana che il lavoro, che vuoi che ti dica io? Che poi non ci sono solo le due o tre che ascoltiamo, ma c'è anche un pezzo come questo che è fantastico, Communicate, molto rilassante. Ah, ma io non lo sapevo, Mary, che tu abitassi lì a Cavalese, vedi? Pensavo che fossi in vacanza, invece no, lei abita a Cavalese, circondata dai monti e dai boschi, come Heidi, preciso. Ci sono anche delle caprette lì, sì. Sei a posto, Mary, sei a posto, posto bellissimo Cavalese, no? Ma poi sono scelte quelle di andare a abitare in colline, in montagna, eccetera, eccetera. Bellissimo. Bello davvero, bello, bello, bello. Aria pulita, rilassante, nessuno che. Ecco, ci siamo capiti, no? Ecco. E a proposito di mare, qua sentiamo un po' di onde. E il mare di Mike Oldfield con In the Pool.

Senti, senza far tanto rumore, Mike Oldfield, vedi? Mamma mia. Con In The Pool, qualcosa di eccezionale, molto strumentale, molto bella, perché solitamente le canzoni di Mike Oldfield sono interpretate da Maggie Reilly, che ha una voce fantasmagorica, devo dire. Vabbè. Grazie Carlo per averla richiesta, perché tra le altre cose c'è un grande Alan Parsons Project qua, In The Sky.

Buongiorno Pier, buon lunedì, Mario da Milano. Allora non ci resta che ascoltare MacArthur Park di Donna Summer. Buon lunedì a tutti, buon rientro perché qui siamo in troppi adesso. Buona giornata Pier, grazie. Un abbraccio a tutti.

0: Mario, le tangenziali si sono già riempite, hai visto? Hai visto? 15 giorni di austerity e poi dopo via. Si torna alla perfetta normalità. MacArthur Park di Donna Summer, che vi aiuti ad affrontare questo lunedì, no? 24 agosto, mamma mia ragazzi. Temperature in calo o in aumento? Ah, sembra che arrivi un'altra bella bordata di caldo, eh. Bello, bello, bello, bello, bello. Bel settembre, bello. Live.
1: 60, 70, 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.

E come sempre i nomadi. Buongiorno anche a Ferdinando, eccolo là. Di dov'è lui? Di Acireale. Gran posto, gran posto, davvero. Ma... va bene. Un po' di Kiss con la loro dolcezza strana, però c'è con Shandy.

buongiorno anche a Gustavo, buongiorno Ernesto, buongiorno a Flaminio, buongiorno, buongiorno, buon rientro, buon lavoro anche a voi. Ancora in strada? Tanto per cambiare, che vuoi fare? La strada è il nostro percorso, diceva qualcuno, no? Che vuoi farci? Scendi, erano i grandissimi Kiss. Parlavamo prima di Donna Summer e di Tina Charles. Eccola

Allora Marco, ritornato dalle vacanze? Sei già in pista? Meno male, meno male. Noi cominciamo a preoccuparmi, ho detto, ma 20 giorni di vacanza. Ma sei tu che sei stato a Castiglione della Pescaia? Sei stato tu? O tuo fratello? Non mi ricordo, comunque. Per iniziare bene la settimana voglio sentire How Old.

Ah, tu eri a Cecina? Bellissimo Cecina. Ah, c'era qualcuno di voi che mi sembrava che un giorno avesse chiamato da Castiglione della Pescaia, no? O tu o tuo fratello, qualcuno, insomma. Vabbè, Cecina, Castiglione della Pescaia non è poi che ci sia tantissimo, posti favolosi, visitatela la Toscana, visitatela tutto l'Argentario, Albinia, mamma mia che posti, ragazzi, abbiamo tutti dei bei ricordi sulla Toscana, davvero. Allora, grazie Marco, era Amico Mission con How Old Are You? Vuole un po' di baccano lui? E allora facciamolo con gli Acid DC, vai, con Shot to Thrill.

Ciao Pier, volevo dedicare l'ex Chopin mia moglie che oggi comincia l'ultima settimana di lavoro e poi da venerdì sarà in pensione, meritata pensione. Ciao ciao a tutti, Franco da Pisa.

0: Allora Franco, poi vai in pensione, che fai? Ce l'hai a casa tutto il giorno? Mamma mia, mamma mia, mamma. Vedi quando si arriva alla pensione, che bello, l'ultima settimana di lavoro, mazza che bello. Il problema è dopo. Ce l'hai a casa dalla mattina alla sera, ti rendi conto? Sparisci tu, vai via, perché altrimenti guarda, hai la vita. Non voglio dire niente.
1: 60-70 live.
2: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona. Daniela Ubaldi.
3: Ore 3:36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale, un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava da Amatrice 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati.
2: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Ora la pagina sportiva: calcio, Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale e in casa del Torino. 3 punti anche per Atalanta e Lecce. Maurizio Pizzoferrate.
4: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino. 2-1 per il diavolo grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé ed è subentrato Rabiot. Nel recupero il gol granata firma di Adams. Nella domenica di Serie A conquistano i 3 punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 2-1 il Sassuolo. A segno Raspadori pareggio nero-verde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex di Francesco, 2-0 a Venezia grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con 2 gare alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ma eccoci qua, buon lunedì, ciao Pierangelo e ciao a tutti. Dai, riesco a esserci anch'io oggi. Pierangelo, io ti chiedo di Russo, Forever and Ever. Ho sentito canzoni un po' movimentate. Io sto un po' più sul melodico, dai. Ciao, un abbraccione, buon inizio di settimana.

Donatella, per sempre e in eterno. Grande pezzo di Demis Roussos, stavolta da solo senza gli Aphrodite Child. Forever and ever, sempre, mi raccomando, per sempre e anche in eterno. Come no? Buona settimana anche a Donatella, buona settimana a Carlo, Vincenzo, Flavio e Ettore, buongiorno con un'emozione.

0: Che personaggio Anna Oxa, eh? Grande Sanremo questo, con un'emozione da poco. Era successo un po' un problema con il titolo della canzone, perché sembrava che all'inizio si intitolasse C'è una ragione e poi dopo un'emozione da poco. Non so, è stato questo dubbio infatti su tanti media, viene riportato ancora con il titolo C'è una ragione, ma in effetti il pezzo si intitola Un'emozione da poco. Grazie per averla richiesta, perché a me Anna Oxa proprio piace come personaggio.
1: Buongiorno.
0: Bella persona.
1: Se è possibile, se fate ancora in tempo, si potrebbe ascoltare Stranger in the Night di Frank Sinatra? Grazie.
0: Stranger in the Night.

Grandissimo Frank Sinatra, davvero. Basta ascoltarlo, basta, chiudo. Strangers in the Night. Grazie Federico, siamo alla fine? E allora, un attimo di ritmo qua, ci vuole con le Bengals.

trascorrete una buona settimana. Iniziamo subito a trascorrere un buon lunedì, che sia sereno, tranquillo e più che altro rilassante. Noi ci aggiorniamo domani mattina alle 7 oppure nel pomeriggio dalle 15 alle 18, ormai il giochino lo conoscete a memoria, no? Almeno per questa settimana, poi la settimana prossima vedremo. Ok, buona mattinata, grazie a tutti per l'ascolto, da Pierangelo un abbraccio, ciao con Tony McKenzie, eccolo qua!

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza. Tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyadh fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno, dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: che ci sorprese addormentati sulle scale.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: Rai Studio Q è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. In onda ora c'è Ugo Palmisano con Non ci resta che ridere, ogni mattina dalle 10 alle 12. Questa è Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: non ci resta che ridere con Ugo Palmisano ogni mattina dalle 10 alle 12. Questa è Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: 60-70-80 by Studio Più è la radio che

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Interverrà anche la Premier Meloni. Sul campo dilaga però ancora il fuoco incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Dem Schlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, la fondo contro il governo del co-leader di AWS Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari. Poco mosso lo spread, coi titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli. In 3 set il successo ieri sera sull'americano Tiafoe, a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione, dove mancherà il numero 1 Sinner per un problema al ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. E in onda ora c'è Ugo Palmisano con Non ci resta che ridere, ogni mattina dalle 10 alle 12. Questa è Radio 60 70 80.

0: Non ci resta che ridere con Ugo Palmisano ogni mattina dalle 10 alle 12. Questa è Radio 607080 by Studio Più.
1: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di psicologia con le 12 abitudini quotidiane che possono aiutare a evitare il divorzio. Siamo abituati a pensare che i matrimoni crollino all'improvviso a causa di un evento drammatico, un tradimento scoperto, una bugia imperdonabile, un litigio furibondo che spezza tutto. La realtà clinica, tuttavia, ci racconta una storia completamente diversa. Nella stragrande maggioranza dei casi, le relazioni non esplodono dall'oggi al domani, si sgretolano lentamente, muoiono per i microstrappi ignorati, le manifestazioni d'affetto venute a mancare, i silenzi accumulati e il risentimento nascosto sotto il tappeto per anni. La buona notizia è che vale anche il contrario. Così come i piccoli torti quotidiani distruggono un legame, sono proprio le piccole abitudini di tutti i giorni a poter blindare un matrimonio contro il rischio di divorzi. Vediamo un attimo quali sono queste abitudini. Il potere dei saluti e dei rituali minimi. Sembra un consiglio banale, ma la maggior parte delle coppie, dopo anni di convivenza, smette di salutarsi davvero. Limitarsi a mormorare un ciao distratto mentre si controlla lo smartphone non conta. Interrompere per un istante ciò che si sta facendo, guardarsi negli occhi e darsi un bacio al mattino quando si rientra a casa è un gesto semplice ma potentissimo. Trasformare un piccolo gesto gentile in una tradizione. Le grandi dichiarazioni d'amore sono rare. Il vero collante delle unioni durature è l'attenzione per la quotidianità. Che si tratti di preparare il caffè al partner ogni mattina come piace a lui o lei, lasciare un bigliettino affettuoso nella borsa o prendersi cura di una piccola incombenza al suo posto, sono queste le attenzioni che nutrono il terreno della coppia. Fare riparazione subito dopo un litigio. Tutte le coppie litigano. Ciò che distingue le coppie sane da quelle destinate a scoppiare è la capacità di riparare. Riparare non significa semplicemente pronunciare scuse di circostanza, ma tornare dal partner dopo uno scontro e dire: ieri le cose non sono andate bene, possiamo riparlarne con calma di cosa è successo, ammettere i propri errori e ascoltare le motivazioni dell'altro senza mettersi subito sulla difensiva, senza recriminare: tu hai fatto così, io ho fatto così. Questo porta sempre a alzare lo scontro. Imparare a litigare bene. L'obiettivo di una coppia non deve essere quella di non litigare mai. Il silenzio e il mimetismo emotivo possono essere devastanti quanto le urla. Il segreto è litigare in modo sicuro. Durante una discussione non bisogna mai minacciare il divorzio o la separazione come arma di ricatto, ma bisogna litigare per comprendersi, non per rompere. Mantenere la comunicazione sotto controllo. Quando si è accecati dalla rabbia o dal dispiacere, non si è nella condizione mentale idonea per risolvere un problema. Meglio chiedere una pausa o proporla. Proteggere e coltivare l'amicizia di coppia. Nel corso degli anni è facile scivolare nel ruolo di soci in affari. Si gestisce la casa, i figli. Meglio puntare anche sull'amicizia e la complicità. Grazie per essere stati con noi.
3: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

che ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Avete ascoltato bene il jingle? Bene, siete sintonizzati sulla corretta stazione radiofonica. Radio 607080, la musica di questi 30 anni, riepilogata in classifica in onda a pillole. Possiamo definirlo così, il nostro programma. Sono Bruno Righetti, staremo insieme per i prossimi 10 minuti. La prima canzone sono tutte e due italiane, quelle che ascoltiamo in questo frangente, Rita Pavone e Jimmy Fontana. Apriamo subito le danze con Rita Pavone.
3: C'era

fenomeno. Si può solo definire così la carriera di Rita Pavone, specialmente quella iniziale dal 60 al 65, 68. Pensate che con questa canzone ha venduto 400.000 copie e rimane il disco di maggiore successo della sua carriera, nella quale ha venduto ben 50 milioni di dischi. Il suo produttore Teddy Reno fu anche suo compagno di vita e la seguì durante tutto lo sviluppo della sua carriera artistica. Se ci fosse una Rock and Roll Hall of Fame italiana, sicuramente Rita Pavone avrebbe il diritto di entrarci immediatamente. Lui è la canzone che abbiamo appena ascoltata in classifica in quell'agosto del 1900.

0: Esatto. Il mondo di Jimmy Fontana, un successo straordinario, quello che ha contraddistinto la sua carriera. Lui è coautore insieme a Boncompagni, Meccia e Pes, e con l'arrangiamento di Ennio Morricone. Detto questo, detto tutto, poteva soltanto venire fuori un gran successo, e così è stato. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, si è esaurito velocemente lo spazio a nostra disposizione, noi ci risentiremo più in là e ascolteremo insieme qualcosina dal 1975. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta e anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Stato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: C'è voglia in giro di musica anni 60, 70, 80. È una cosa, è un'onda che cresce in continuazione. E qui, da questi canali, ci abbiamo creduto sin dal primo momento e abbiamo fatto addirittura una rete apposita. Radio 60, 70, 80, Bruno Righetti, classifiche. Siamo nel 1975.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

una canzone strepitosa nel 1975, molto molto avanti, talmente avanti che dovete intervenire la censura. Sto per dirvi, Cristiano Malgioglio fin dove può arrivare. L'importante è finire, una bellissima canzone da una leggenda della musica italiana, Mina, che lascia spazio a qualcuno, anche a dei ragazzi che non sono diventati leggenda, ma che hanno vissuto un bel periodo nell'agosto del 1975. Erano i Santo California.

0: di Santo California con Tornerò, un successone, 1 milione di dischi soltanto in Italia, in più anche l'esportazione all'estero, perché furono interpretati e reinterpretati in molte versioni. E lasciamo con questo la classifica del 1975. Vi ringrazio per l'ascolto che avete prestato finora. Io vi aspetto al prossimo blocco, dove ci avvicineremo un po' ai giorni nostri, perché saltiamo in là di 10 anni e arriveremo all'85. Saluto Ennio, un aperitivo per cortesia. Grazie da Radio 60 70 80. A presto, ciao.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Marco Mancini.
2: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3.36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli.
1: Ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
3: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Burham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
1: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Dem Schlein. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80. Bruno Righetti, Spazio Classifiche. Siamo nel 1985.
3: C'era una volta Hit Parade.

I Propaganda di Duel, dal loro disco d'esordio Wishful Thinking, prodotti da Trevor Horn, che gli procurò loro un contratto discografico con la ZTT Records, con la quale poi litigarono perché le royalties del disco andavano, per una clausola particolare del contratto, soltanto alla casa discografica e non al gruppo, il che quindi complicò parecchio la prosecuzione di questo rapporto. I Propaganda, 1985, in quella stessa classifica, in quell'agosto dell'85, noi avevamo al primo posto nella classifica di vendite Irigheira con L'estate sta finendo. Tanto per dirvi la differenza con gli americani, loro avevano invece Shout dei Tears for Fears. Non è proprio la stessa cosa, no? Anche con tutto il bene per Irigheira. Lasciamo stare queste chiacchiere, adesso vi faccio ascoltare la prossima canzone, che è questa. Qui siamo di fronte alla magnificenza. Vi dico solo che si chiama

0: Quando si parlava di magnificenza prima non si esagerava parlando di Simple Minds, perché qui siamo di fronte ai protagonisti della New Wave. In quel periodo, il 1985, arrivarono in classifica con Don't You Forget About Me, ma non lo fecero soltanto qui, lo fecero un po' in tutto il mondo, e l'album era Sparkle in the Rain, che era stato prodotto tra l'altro da Steve Lillywhite, che era già produttore degli U2. Quindi pensate un po' che mix che si sono creati per la realizzazione di questo disco. Va bene, noi ci abbandoniamo adesso al destino della programmazione di Radio 60 70 80, perché il nostro spazio dedicato alle classifiche finisce qui. Noi ci risentiremo con altre pillole nel prossimo blocco e andremo tutti insieme nel 66. A tutti ciao da Bruno Righetti e Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: canzone più bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Marco Mancini.
3: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli.
2: Ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania nel fine settimana. L'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
4: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Barham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
2: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Demme Schlein. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: 60 70 80. By Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Live.
1: Buongiorno.
2: Angelo Lanfranchi.
1: Allora, buon pomeriggio, buongiorno a voi. Oggi è il 24 di agosto 2026. Guarda di là, vedi? Sono tornati quasi tutti dalle vacanze e sono quasi tutti in ufficio. Ah. Ma guarda che ciurma. Ah. E noi che siamo stati qua tutto agosto per tenere compagnia ai vacanzieri, vedi? Adesso arrivano loro e andiamo via noi, mi sembra giusto, no? Allora, insieme sino alle ore 18, buona musica, naturalmente come spesso accade su queste frequenze di 60, 70, 80, la musica da voi richiesta al 351-351-1000, che è semplicemente il nostro numero di WhatsApp. Bella musica anche oggi, eh? Si inizia subito con Michael Jackson, va bene, va bene, va bene.

0: Allora, questo è il modo in cui mi fai sentire, vedi? The way you make me feel. Grandissimo Michael Jackson. Abbiamo iniziato subito bene qua, quando si inizia con Michael Jackson. Mezza frittata è già fatta, vedi?
1: Ciao Pierangelo, buon inizio settimana a te e a tutti, a chi era in vacanza, a chi non è in vacanza, così prendiamo tutti. E oggi ti vorrei richiedere dei mitici blue jeans, forse sono i Bee Gees, la canzone Too Much Heaven. Grazie, un grande abbraccio Pier da Fabiana.

Allora Fabiana, abbiamo incominciato subito con l'abito da sera, qua attacco 12 eccetera eccetera. Mazza, c'è troppo cielo qua, too much heaven, dicono i Bee Gees. Ma come si fa a non essersi innamorati di questi ragazzi con tutto quello che ci hanno regalato, quello che hanno fatto? Non lo so io, davvero. Una meraviglia sto disco, ma a dirti la verità, se dovessi scegliere su un pezzo dei Bee Gees, non saprei cosa scegliere. Forse Wish You Were Here, forse tra i lenti, vabbè, insomma. Mamma mia, aspetta che mi levo la giacca, va, che fa un caldo. Grazie Fabiana, ho ballato volentieri un belletto. Oh là, ecco, siamo a posto adesso. Andiamo da Gianni del Gargano, che vuole un pezzo degli Alunni del Sole. Eccola qua.

0: Grazie Gianni, io questo disco lo ritengo uno dei più bei 45 giri italiani degli anni 70. Ascoltatelo con attenzione, perché è davvero molto molto molto bello. 1977, Alunni del Sole e Canzoncello. Mamma mia, a volte quando si vanno a riscoprire certi pezzi degli anni 70, lì sì che c'era musica, lì sì che c'erano testi e lì sì che c'erano dei fior di parolieri, eh? Vabbè,
1: buonasera,
0: è passato il tempo.
1: Buonasera a tutti. Oggi, se è possibile, vorrei ascoltare Una storia disonesta del grande Giuseppe Rosso. Ciao, un abbraccio da Fabio da Fermo.
0: Si chiama Giuseppe adesso, non più Stefano? Abbiamo cambiato il nome, fa niente. Fabio, fa lo stesso.
2: I problemi dello Stato stando a finire sulla scena.

0: Vedi che bello che è.
1: Con giro di rischi acceso e lo spinello.
0: Il grandissimo Stefano Rosso, Fabio. Giuseppe Rosso suona male proprio.
1: Amici miei, è una storia
0: disonesta. Vedi, Stefano Rosso. Giuseppe Rosso suona male, suona male. Grazie per questa storia disonesta, Fabio. Un saluto a te, Anna, naturalmente.
2: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia. Versione pomeridiana questa volta. Potremmo ascoltare una ballad dei Metallica, vabbè, la più famosa, Nothing Else Matter, come tutti i gruppi rock quando fanno dei lenti fanno qualcosa di veramente notevole. Se riesci, ciao, buon pomeriggio a tutti e buon ascolto.

Allora, caro amico di Pavia, ti ho messo questa dei Metallica, che però è una versione insieme alla San Francisco Symphony, che vabbè, vi accompagna in una maniera strepitosa, devo dire. È una versione un po' particolare, però vabbè, il senso non cambia, molto molto molto bella. E come hai detto tu, questi gruppi rock, quando si mettono a fare dei letti, ragazzi, fanno dei letti che sono capolavori. Va bene, cara Marilena, ti saluto la tua amica Loredana e ti metto Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.

0: A me manca da morire Bonnichello. Fortuna che ho tutta la sua discografia, che ogni tanto me la vado a sentire, ma questa voce graffiante, bellissima, eh? Grazie Marilena, abbiamo salutato anche Loredana. Total Eclipse
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

0: Leone, Giancarlo si è andato a prenderla questa canzone. E Escape di Pina Colada Sun di Rupert Holmes, non so. A volte a voi capita di girare su certi canali e sentire, non so, certi pezzi che poi vi restano un attimo impressi e poi li chiedete a me, non c'è problema, eh. Non è male, non è male. Grazie Giancarlo, tutto bene lì?
1: Ciao,
0: sì, meno male.
1: Saluto a tutti i ragazzi.
0: Buongiorno.
1: 60, 70, 80. Ascolta, a me mi andrebbe, dopo non so il resto del mondo qua, di ascoltarmi un po' di Vasco, brava. Ce l'hai lì nel cassetto?
0: Guardiamo,
1: un saluto,
0: guardiamo,
1: mamma,
0: guardiamo.
1: Che affa che c'è qua, zona Torino. E andiamo verso le Alpi, ciao!

brava, brava, brava. Grazie Billy, e la Vasco, naturalmente. E non male che non avete chiesto lunedì, perché solitamente viene chiesto lunedì, quando è lunedì di Vasco. Vabbè. Allora, quanti vogliono Bruce Springsteen oggi? Tanti, tanti, vedi? Simonetta, buongiorno. Buongiorno a Giovanni di Castanedolo. Buongiorno ad Eleonora e a Gustavo. Oggi mettiamo The River.

grazie per il boss, eh. Sempre ben accetto, eh. Volevate Giovanni, volevi The Rising? Vediamo se ce la faccio prima delle 18. Ho dato la precedenza a delle fanciulle perché mi sembra giusto, no? E allora abbiamo sentito The River. Grazie. Grazie Simonetta e compagnia. Grazie, grazie, grazie. Bella giornata oggi. Per stasera ci aspettiamo temporali, qua, tanto per cambiare adesso. Ci siamo oramai, ci siamo. Vabbè, dai. Dove vado io? Vado a Torino, Torino!

0: Allora, dov'è il mio amico anzianotolo, eh? Dov'è? Roby, ma scusa, come faccio a ricordarmi di certe cose? Io ho 40 anni, mica ne ho 70, come faccio a...
1: Ciao, caro,
0: come faccio a ricordarmi?
1: È bene? Oh, spero di sì. Allora, te lo ricordi tu, Minnie Riperton? Quella stupenda ragazza con i capelli ricci di colore che ha cantato quella stupenda Loving You.
0: Ma cosa vuoi che vieni? Se stai lì 4-5 minuti dopo la pubblicità te ne faccio sentire un pezzettino, perché altrimenti davvero, però non me la ricordo io, davvero è bella sto canzone, non lo so, è tanta live
2: 60 70 80 by Studio Più,
3: la radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.
4: Kannst du den Trompetenmann mit einstarten?

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Marco Mancini.
2: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono

0: abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il Commissario per la Ricostruzione Castelli.
1: Era stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania nel fine settimana. L'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi, che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
2: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Burham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
1: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Demme Schlein. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: allora, grazie a una bella donna che si chiama Sofia, abbiamo messo Together Forever di Rick Astley. Grazie Sofia, grazie. Grazie dei complimenti che fai alla nostra radio, grazie. La ascolti sempre? Brava, brava. Ascoltatela anche la notte che fa bene alla salute. A volte mi capita di ascoltarla la notte, davvero, eh? È bellissimo, brava, brava, brava. Se non ci credi, provaci, provaci.
1: Ciao a tutti da Marco il Fuoco. Ciao Pier, ottima musica come sempre, mattina e se pomeriggio. Volevo richiedere Enzo Avitabile, Soul Express, che non si richiede mai. Secondo me è un artista bellissimo e ne ha fatti in tanti modi diversi.

ragione Marco, eh? Avvidabile ha fatto delle cose mostruose. Questo è Soul Express, molto semplice per lui, una canzoncina fatta così per fare un po' di cassetto, giusto? Grande Avvidabile, grande anche Stevie Wonder che arriva. Letizia, Tiziana e Romana, buongiorno. I wish.

Che grido però Stevie Wonder, mazza. Franco, non t'ascolto io. Portate un ghiacciolo all'anice per piacere qui al ragazzo che si chiama Emiliano. Lo vuole all'anice questo. Pensa a te. Allora, prima che arrivi il temporale, che mettiamo qua?

0: Ma giusto, prima che arrivi il temporale, I Can Stand the Rain degli Eruption. Dopo mettiamo, quando è arrivato, mettiamo Singing in the Rain di Sheila and Black Devotion. Siamo a posto. Grazie, grazie, grazie. Live.
1: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Franchi.
1: Ciao Pierangelo, Maurizio. È possibile ascoltare una canzone che cantava Louis Armstrong? Era la sigla del film di 007 Al servizio di Sua Maestà. Il titolo non me lo ricordo, so che finisce in The World la musica, ecco, ma il titolo intero non lo so. Ciao, grazie.

0: Don't Stop Me Now. Che potenza, ragazzi, mamma mia, mamma mia.
1: Ciao Pierangelo, qui Angelo da New York, un saluto a tutti al solito. Ti volevo ringraziare per iniziare il programma con Michael Jackson e i Bee Gees, secondo una mia personale classifica, numero uno e numero due nella mia classifica personale. Per quanto riguarda la musica notturna, confermo, visto che sono sei ore in ritardo, la sera, la notte, vostra notte, musica bellissima. Io a volte la uso come musica di sottofondo se ho ospiti a cena ed è fantastico. E per quanto riguarda una canzone, qui c'è una canzone che va molto per genere anni 80 e ogni volta che la mettono io devo ricordare a tutti che è una cover di una famosa canzone italiana. La canzone è Gloria, se me la metti, di non so, scordate come si chiama, Branigan.
0: Laura Branigan. Ciao, Branigan. Sì.

0: ovvio, Angelo, che a New York ballino Laura Branigan, perché naturalmente non voglio neanche immaginarmi i cantanti italiani cantare in inglese, perché altrimenti poi vabbè, più bravi che possano essere, meglio sentire Branigan, eh? Vabbè, fai bene a ricordare agli americani con una cover di Tozzi, eh? Almeno quello, almeno uno, dico, almeno
1: buongiorno
0: uno.
1: A tutti, buongiorno Pierre, come va? Spero tutto bene. Allora, direttamente dal piazzale di Malpensa, come ti ho mandato la foto, la sottoscritta, sì? Può richiedere, visto e considerato che fa molto molto molto caldo, la canzone di Spagna, una che vuoi. Ti ringrazio, un abbraccio a tutti e vi voglio bene. Bacio dalla Robby di Varese.

grazie Roby. Ho scelto Easy Lady, dai, forse la più non voglio dire la più bella, perché secondo me la più bella è Il cerchio della vita, questa colonna sonora del Re Leone cantata in italiano da Ivana Spagna. Comunque questa qualcosa da discoteca per muovere un po', va bene, Easy Lady. Andiamo avanti con le bacchera. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Angela da Pavia, con Yes Sir, I Can Boogie.

0: Che dice la Robby? Bello questo.
1: Carissimo Pier, mi piace tantissimo il cerchio della vita, lo canto spesso e volentieri, ma purtroppo è del 94 e io non posso richiederla perché se 60, 70, 80 non c'entra niente, 90, 94.
0: È vero, però ogni tanto magari, sai, senza dire niente a nessuno la facciamo ascoltare. Non dirlo a nessuno, non dirlo a nessuno. Allora, yes sir, I can boogie. Come no? Balla, balla, balla, balla, balla, balla, non c'è problema. Angela, buongiorno. Che c'è qua? Ah, c'è il mio amico Claudio. Che vuole lui oggi? Vuole gli industry, mi sembra.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno padre Pier. Padre Pier, oggi sei voglia, sei tempo. State of Nation degli industry. Ciao, ti ringrazio. Buona giornata a tutti.

0: Bella anche questa, grazie Claudio. State of Nation.
1: Ta-da! Eccomi, ci sono anche ecco oggi pomeriggio. Un caro saluto a te, Pierre, e a tutti. Allora, Pierangelo, io oggi non so, andrei un po' sul sopraffino. Andrei su BB King e The Thrill Is Gone. Una meraviglia. Con questa canzone auguro a te e a tutti un meraviglioso pomeriggio. Per favore chiamate di nuovo un po' di pioggia, perché io se si scalda ancora troppo non ce la posso fare. Ciao a tutti, Donatella.

0: Hai capito la Donatella? The thrill is gone di B.B. King. Hai capito Donatella? Va, va.
1: 60, 70, 80 live.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Chi c'è ora? Chi c'è? Ah, c'è Mickey Mix qua.
3: Ciao Pier.
2: Eccola.
3: Mickey Mix da Prato. Mi metti.
2: Che vuoi
3: se ce l'hai di Cat Stevens, My Lady Tabandi.
2: Da Belverde.

0: mi hanno scritto in parecchi nelle settimane scorse e anche oggi se potremmo cambiare il nostro statuto da 60-70-80 fare 70-80-90. Ragazzi, allora, non è semplice fare una cosa così. Se una radio nasce e si chiama 60-70-80, deve chiamarsi 60-70-80. Non è che domani mattina ci inventiamo di chiamarla 70-80-90, poi fra un anno, che ne so, 80-90-2000. Cioè, ragazzi, non è semplice. Questo è il nostro statuto e questa è la nostra radio. Abbiate pazienza.
1: Buongiorno a tutti quanti. Ora possiamo ascoltare Rocketman di Elton John. E niente, buon lunedì a tutti.

grazie, grazie a Ivan per Rockman di Elton John. Poi tra le altre cose qua mi scrivono che esiste già 70-80-90, ma poi noi cosa ce ne frega, cioè, cosa ce ne frega di fare la roba anni 90? Non, cioè, non ci interessa, no? Abbiamo già abbastanza dei 70 e anche degli 80 noi, che la musica era lì, attenzione, la musica era lì, che poi nel 90 ci sia stato anche qualcosa di piacevole, bello, carino, tutto quello che volete, ma noi siamo 60 70 80. Se uno vuole sentire delle cose anni 90, basta che chiami Studio Più, senza bisogno di chiamare altre radio, e lì vi accontentano, vi mettono ciò che volete, se ha voglia, se ha voglia.

0: grandissimi 11 Supertramp, It's a Reunion Again. questa era la signora musica, e qua eravamo negli anni 80, insomma. Ma sai in questi 10 anni quanta roba c'era, ragazzi? Perché a voi magari certe cose non vengono in mente, ma anni 70-80, lasciamo stare per un attimo i 60, ma 70-80 cosa c'era? C'era il mondo, ragazzi, non so se...
1: Pierangelo, buon pomeriggio, Remo Mantova. Oggi mi piacerebbe ascoltare, eppure Sofia, Pierangelo Bertoli, attualissimo, sempre se possibile. Grazie.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

Allora potrebbe essere un momento magico questo, Could It Be Magic di Donna Summer. Vedi, la grandissima Donna Summer ha richiesto pochissimo, ma cosa ci ha regalato sto donna, insomma, mamma mia, quante belle cose, lo so. E qui era il 77-78, e quando noi per le prime volte sentivamo la radio queste cose, ma chi è questa qua? Donna Summer, pensa te, fantastica. Allora, Diego è in treno, non può mandare il messaggio vocale, però io ti metto la canzone che hai richiesto perché mi piace da morire, ed è Many Too Many dei Genesis.

Oh, Manager Many, mamma mia. Altro capolavoro del Genesis, tanto per cambiare, Diego, eh. Allora, Franca, ti conviene andare a correre perché oggi sono tutti a letto, ragazzi. Sono a letto, sono a letto. Non so che è successo, ma questo cambio di temperature li ha portati a riposare nel pomeriggio. Meglio così, dai, domani è martedì, ci rifaremo. Mazza, ragazzi, come... Eccogli gli Hunter con Rock and...

0: fa caldo a Brescia? Non lo sapevo che facesse caldo a Brescia. Ma fa freddo, qua fa freddo.
1: Ciao Pierangelo, ma scusa, volevo chiederti dov'è che c'è stato il cambio delle temperature, perché qui a Brescia si muore dal caldo,
0: No, qui in collina, io parlo della collina.
1: Ieri ero a Moena e si stava da Dio. Mi trasferisco in Trentino, ho deciso.
0: Sì, sì, abbastanza che fai, guarda, anche 30 chilometri da Brescia. Vieni in collina, si sta da Dio. Sai quanti gradi ci sono adesso? 15 gradi. E siamo a 1100 metri. Non c'è bisogno di andare a Moena. Hai capito? Sì, è così. Da, ecco.

0: per l'esattezza questa mattina quando mi sono svegliato intorno alle 4.30, 4, insomma dai, intorno alle 5 c'erano 7 gradi. Hai capito? No, perché voi dite 33, 38, 40, qua ce n'è 7 stamattina.
1: Sono la Pami e volevo ascoltare la canzone di Paola, di Paul and Paola, e dedicarla a te e a tutti gli ascoltatori, e augurandovi una splendida settimana per chi è ancora in vacanza, se no una splendida settimana di lavoro per chi già ha iniziato a lavorare. E grazie mille, ciao ciao.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

qua mi hanno telefonato e mi hanno invitato ad andare a funghi domani. Sono usciti i primi funghi qua. Bel risottino domani sera con i funghi porcini qua. Li abbiamo già trovati senza andare qua. L'importante è non imbattersi in qualche orsetto qua. È stato visto un orsetto ieri mattina, guarda. Era un cucciolo. Mazza, io tutte le volte che esco devo pensare all'orso, guarda. Buono l'orso, buono. No, va bene. Attenzione ai guerrieri della notte qua, eh!

0: pensa quando è strana la vita. Tu hai incontrato l'orso, io stamattina appena sveglio sono incontrato la suocera, non lo so chi sta nel schifeggio.
1: Sì, ma la suocera non ti fa del male, dai. La suocera è buona, è brava, servizievole, ti fa da mangiare. Non lamentatevi delle suocere. Sempre sto cose sulle suocere, che poi sono sempre al vostro servizio. Cosa vi lamentate? Che siete dei rompipalle voi? Siete... Ah, davvero? È vero? Non lo so. Ce l'hanno tutti con sto suocere. Eppure sono lì, hai capito? Sono lì. Allora. No, ma guarda che l'orso non è cattivo, Se non fai movimenti bruschi non ti fa nulla. Anzi, se hai qualcosa da dargli da mangiare, meglio che... La suocera invece te ne fa da mangiare, perciò stai tranquillo. Allora, Barry DeVos, grandi guerrieri della notte, bello questo film. Sono stufo di vederlo perché l'avrò visto 150 volte.

stare con l'orso devi comportarti come le donne, mi scrivono, fingerti morto. Ma lui lo sa che non sei morto, perciò ti fa fritto lui, poi, capito? No, vabbè, se c'è il cane non c'è problema. Se c'hai un cane un po' cattivo, cioè, l'orso se ne va, l'orso se ne va. Per quello che io mi porto sempre il cane. Si sa mai, non si sa mai, no? Si difendono le bestie, ti difendono. Chi è che dice che sono cattivi? Ma non sono cattivi, no?

Grazie Alice, grazie per aver richiesto Zucchero e Tom Jones. Che coppia però, eh? Fantastici, fantastici. Allora, a chi dobbiamo accontentare? Santino, buongiorno a te e alla signora Emma, con una bella canzone italiana di Shalpi. Stavolta sentiamo Cigarettes

Tanti cantanti che vivono di rendita con i primi successi che hanno fatto, è il caso anche questo di Giovanni Scialfi con Cigarettes and Coffee, vabbè. Lui ne ha fatte altre, ma con queste canzoni sta, con questa in particolar modo, sta facendo ancora parecchie serate. Bravo Scialfi, era Cigarettes and Coffee, bella, sì. I told you lately that I love baby. Oh, Rod Stewart.

Buonasera, buonasera, sono tornato anch'io dalle ferie, buonasera a tutti, salve a tutti chi ha terminato, chi è sempre in vacanza. Buonasera, vorrei ascoltare per cortesia La Vie Rose di Grace, così in omaggio a dove eravamo, siamo stati molto bene, un bel viaggio nella terra di Francia. Buona serata a tutti, ci aggiorniamo più avanti, ciao da tutti.

vedi, vedi. C'è chi è rientrato, si è divertito, ha fatto un bel viaggetto. E si ricorda un po' della Francia, e allora. Una bella Grace Jones non fa mai male. Con la birra rossa poi. Allora, buon rientro. Subito si comincia, se non sei in pensione devi lavorare, e allora il lavoro nobilita e a volte rende l'uomo anche simile a una bestia. Vabbè, non è vero, non è vero, fa bene il lavoro, fa bene.

Fantastici, fantastici. Grazie Monica per Hello dei Bee Gees. Mamma mia, che voci, che melodie, eh? Erano delle melodie che ti avvolgevano queste, proprio, ti prendevano di brutto, era una cosa.

0: incredibile. Troppo bravi. Allora, che c'è Alberto? Che è successo?
1: Boss, volevo dare un consiglio ai nostri amici della radio. E non fate mai la lampada senza le mutande. Ecco, un consiglio, no? Magari uno fa che ritira via così, ecco, non fate senza mutande.
0: Ecco, non fate le lampade senza mutande, altrimenti stasera mangiamo le caldarroste. No. Rivolto agli uomini questo. Mamma mia.

Se lui consiglia agli uomini di non prendere, di non fare la lampada senza mutande, vuol dire che ci ha anche provato, Girati come vuoi, girati anche di schiena, però... Alberto, guarda, sei da arrestare tu sei. Era Patti Smith, questa con People Have the Power. Andiamo avanti, dai, che c'è Mr. Bobby Orlando. Gustavo, buongiorno a te e ben arrivato. 17:32:60 70 80. It's I'm so hot for you.

0: So what for you?
1: Va bene, va bene. Guarda che c'è Carletto che arriva.
2: Carlo, gli Sancona. Allora, oggi ti richiedo un disco, quello che ti pare a te, di Chris Rea, per ricordare sempre lui, perché è veramente un chitarrista e una voce eccezionale. E lo dedico a tutti. Poi, Pier, quante ferie gli dato le conigliette qua? Mamma mia, quante mesi di ferie. Quando ritorna lì Samantha con tutte le conigliette senza coda? Falle venire. Apriamo sto bar, se no senza conigliette non funziona nulla qui, eh.
1: È vero, è vero. Mi hanno detto che arrivano questa settimana, non so, si vede che ha trovato amicizie strane.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni, attesa tra poco da Amatrice, che commemora il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa presieduta dal Cardinale Zuppi in suffragio delle 299 vittime del sisma. La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del Presidente Mattarella, che ha ricordato anche la pagina drammatica della storia della Repubblica, funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. Il Capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Sostegno dell'Europa all'Ucraina, che nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì della Commissione Europea al nuovo finanziamento da 6,1 miliardi. L'Ucraina difende la sua libertà, la sua sovranità e il suo futuro, scrive il presidente francese Macron. Avete tenuto viva la fiamma della libertà, riconosce parlando da Kiev il premier britannico Burnham. Nel vertice presenti anche Germania e Italia. Tramontana, Jacques Moretti arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, l'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe notevolmente aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo sul circuito della Valle d'Itria. Rachele Barbieri si aggiudica la medaglia d'oro davanti alle compagne di squadra Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo. Per l'Italia in testa al medagliere si tratta del 14° oro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno a tutti quanti. A me oggi piacerebbe ascoltare un brano di Buscaglione a vostra scelta. Magari Eri piccola così, che è bellissima. Mi dà una carica che è forte. Grazie, ciao.
5: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata.

0: taciuto. Ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sì, così.
1: Il grandissimo Fred Buscaglione, eccolo qua, un saltino negli anni 60, naturalmente con Eri Piccola. Ma piccola, così, così. Ah, vedi, vedi che lui ha provato. Ah, ci hai provato. E allora che è successo lì?
2: Mitico, non era tanto la parte davanti perché mi coprivo. È la parte di dietro. Cazzarola. Che morale, se avevo le chiappe che sembravo un babbuino dopo. Mamma mia, quelle rosse, che presenti i babbuini. Poi va su i pianti, poi roba lì, si mette lì. Mamma mia che roba, oh. Terribile,
1: Vai a fare la lampada senza mutande, vai.

0: Ed è arrestato questo.
1: Questo Piero ha portato via, Piero. Tocca a caricarlo, a portarlo questo, che è un caso raro, il babbuino con le scimmie lì, col culo a scimmia.
0: Questo qua lo mettiamo come mascotte nel bar, questo.

Luna. Quante volte le hai parlato alla Luna? Ma Luna non ti ascolta, eh? È così, non ti ascolta, no, no, no. A volte è distratta, eh. Va bene, dai.

giorno di lavoro per tantissimi, un po' giù di morale sono, sì, è rientrato dopo 15 giorni di vacanza, insomma, è sempre un po' triste, vero? Primo giorno è pesantissimo, vabbè, è normale, dai, è normale che sia così, però forza e coraggio, domani è già martedì.

Com'è il detto lì? Com'è? Il detto è agosto non ti conosco. Ma non è finito agosto, eh. Sono le 24, mancano 7 giorni alla fine di agosto. Palmira, non farla braccobalda pure tu, eh. Va bene, dai. Grazie per denaro. Stavolta Future Brain. Ultimo disco. Eccolo là, lui che deve provare l'estrobo a quest'ora. Ma c'è ancora chiaro. Non si vede l'effetto giusto. Non si vede. Però insomma, proviamo. Fa vedere.

0: hai visto, hai visto? E lui la accende la strobo, lo so.
1: Bravo, Lanfranchi, Franchi, così accendo la strobo e mantengo la bronzatura.
2: Astio.
0: Hai capito? Ricordati di mettere.

0: li tieni più, non li tieni più, no, sono pericolosi.
1: Mette le mutande, la maglietta che si brucia tutto, Pier, dopo tocca portarlo all'ospedale questo, capito? Tocca portarlo via, tocca caricarlo l'ambulanza, lo chiama Pier.
0: Oh mamma mia. Va bene, abbiamo finito qua. Bene, torniamo domani, Domani guardiamo di essere più coraggiosi. Domani iniziano tutti proprio. Oggi si sono presi un altro giorno di vacanza, hai capito? Tanti. Buon mare a chi è al mare! Buon ritorno a chi sta ritornando, buon lavoro a chi ha terminato di lavorare e torna a casa. Ci sentiamo domani alle 15. Bye bye!

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata del

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Lipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua all'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti. È in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: A Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
2: A Radio 60

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniela Uballi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie e dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione Europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno a Lipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club, che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua all'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti. È in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Avete ascoltato bene il jingle? Bene, siete sintonizzati sulla corretta stazione radiofonica. Radio 607080, la musica di questi 30 anni, riepilogata in classifica in onda a pillole. Possiamo definirlo così, il nostro programma. Sono Bruno Righetti, staremo insieme per i prossimi 10 minuti. La prima canzone sono tutte e due italiane, quelle che ascoltiamo in questo frangente, Rita Pavone e Jimmy Fontana. Apriamo subito le danze con Rita Pavone. C'è.

fenomeno. Si può solo definire così la carriera di Rita Pavone, specialmente quella iniziale dal 60 al 65, 68. Pensate che con questa canzone ha venduto 400.000 copie e rimane il disco di maggiore successo della sua carriera, nella quale ha venduto ben 50 milioni di dischi. Il suo produttore Teddy Reno fu anche suo compagno di vita e la seguì durante tutto lo sviluppo della sua carriera artistica. Se ci fosse una Rock and Roll Hall of Fame italiana, sicuramente Rita Pavone avrebbe il diritto di entrarci immediatamente. Lui è la canzone che abbiamo appena ascoltata, in classifica in quell'agosto del 1965, che precede di pochissimo

0: Rocchi il mondo di Jimmy Fontana, un successo straordinario, quello che ha contraddistinto la sua carriera. Lui è coautore insieme a Boncompagni, Meccia e Pes, e con l'arrangiamento di Ennio Morricone. Detto questo, detto tutto, poteva soltanto venire fuori un gran successo, e così è stato. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, si è esaurito velocemente lo spazio a nostra disposizione, noi ci risentiremo più in là e ascolteremo insieme qualcosina dal 1975. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: C'è voglia in giro di musica anni 60, 70, 80. È una cosa, è un'onda che cresce in continuazione. E qui, da questi canali, ci abbiamo creduto sin dal primo momento e abbiamo fatto addirittura una rete apposita. Radio 60, 70, 80, Bruno Righetti, classifiche. Siamo nel 1975.
3: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

una canzone strepitosa nel 1975, molto molto avanti, talmente avanti che dovette intervenire la censura. Sto per dirvi, Cristiano Malgioglio fin dove può arrivare. L'importante è finire, una bellissima canzone da una leggenda della musica italiana, Mina, che lascia spazio a qualcuno, anche a dei ragazzi che non sono diventati leggenda, ma che hanno vissuto un bel periodo nell'agosto del 1975. Erano i Santo California.

0: I Santo California con Tornerò, un successone, 1 milione di dischi soltanto in Italia, e in più anche l'esportazione all'estero, perché furono interpretati e reinterpretati in molte versioni. E lasciamo con questo la classifica del 1975. Vi ringrazio per l'ascolto che avete prestato finora. Io vi aspetto al prossimo blocco, dove ci avvicineremo un po' ai giorni nostri, perché saltiamo in là di 10 anni e arriveremo all'85. Saluto Ennio, un aperitivo per cortesia, grazie. Da Radio 60 70 80, a presto, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80. Bruno Righetti, Spazio Classifiche. Siamo nel 1985.
3: C'era una volta Hit Parade.

I propaganda di Duel dal loro disco d'esordio Wishful Thinking, prodotti da Trevor Horn, che gli procurò loro un contratto discografico con la ZTT Records, con la quale poi litigarono perché le royalties del disco andavano, per una clausola particolare del contratto, soltanto alla casa discografica e non al gruppo, il che quindi complicò parecchio la prosecuzione di questo rapporto. I propaganda 1985, in quella stessa classifica, in quell'agosto dell'85, noi avevamo al primo posto nella classifica di vendite i Righeira con L'estate sta finendo. Tanto per dirvi la differenza con gli americani, loro avevano invece Shout dei Tears for Fears. Non è proprio la stessa cosa, anche con tutto il bene per i Righeira. Lasciamo stare queste chiacchiere. Adesso vi faccio ascoltare la prossima canzone, che è questo, qui siamo di fronte alla magnificenza. Vi dico solo che si chiamano Simple.

0: Esatto.
1: Quando si parlava di magnificenza prima non si esagerava parlando di Simple Minds, perché qui siamo di fronte ai protagonisti della New Wave. In quel periodo, il 1985, arrivarono in classifica con Don't You Forget About Me, ma non lo fecero soltanto qui, lo fecero un po' in tutto il mondo, e l'album era Sparkle in the Rain, che era stato prodotto tra l'altro da Steve Lillywhite, che era già produttore degli U2. Quindi pensate un po' che mix che si sono creati per la realizzazione di questo disco. Va bene, noi ci abbandoniamo adesso al destino della programmazione di Radio 60 70 80, perché il nostro spazio dedicato alle classifiche finisce qui. Noi ci risentiremo con altre pillole nel prossimo blocco e andremo tutti insieme nel 66. A tutti ciao da Bruno Righetti e Radio 60 70 80.
2: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata.